C'è una lingua strana che non è italiana, e per dire tipo addio si dice ho voglia di sbu, e quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto ho voglia di sbu, ho voglia di sbu.

Ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrignavo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

gioca a fare il re ma più reietto. A chi dopo bevuto fa il rigetto. Sei un gregge caro lollo bello arzillo eppure manco te ne accorgi. E sembri scarafaggio che passeggia dentro un parco, precario con orario alternativo. Lo capisci o sei tardivo più divo? Qui lo nego con deniego e qui lo scrivo. Ed ivi rappresento il

dove è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questa.

fissati, facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

che eri solo un bambino. Mi disimpegno con qualche frase di circostanza.

resto del

stronger.

Welcome, ladies and gentlemen. Welcome to our show.

Music! That's right. Music!

0: Ho copiato l'altro giorno.
1: Silenzio, per favore. Silenzio. Sono il professor Paolo e faccio l'appello. Scioba.
2: Presente.
1: Daniele.
3: Presente.
1: Alberto.
4: Presente.
1: Francesco.
0: Presente.
1: Corrado.
5: Presente.
1: Alice.
6: Presente.
1: Camilla.
7: Presente.
1: Lorenzo.
8: Presente.
1: Stefano.
7: È in ritardo, prof, ma arriva.
1: Marco.
9: Presente.
1: Mara.
6: Presente.
1: Mariella.
10: Presente.
1: E Luca dov'è?
7: È andato a cercare Stefano.
9: È andato a cercare Stefano? Ma siamo sicuri? Allora, benvenuti a una nuova puntata di Life is Now. Siamo in diretta in corso Plebisciti numero 6. Siamo in giardino, già ti sentirete questo brusio del casino metropolitano milanese. E oggi parleremo di scuola. Parliamo di scuola e della fine dell'anno scolastico. Quindi io vi invito a passare tra noi, se volete venire a farci un saluto o parlare un po' di qualcosa, di qualche vostro aneddoto, oppure ci potete contattare al numero 338-6155-836.
7: Marco, ci ridici il numero che secondo me qualcuno potrebbe magari volerselo annotare.
9: Ah, ok, il numero è 338-6155-836.
7: Bene, grazie mille Marco. Ora vi affidiamo subito alle note più connesse al mondo della scuola. Vediamo se le riconoscerete.

0: L'alunno T chiede di entrare alle ore 9, motivo dovevo spalare la neve. Il giorno dopo, l'alunno T è stato assente nel giorno 13 febbraio, motivo ho preso il raffreddore perché ho dovuto spalare la neve.
1: Grazie Soba. Niente, questa giustificazione letta da Soba praticamente ci inserisce in questa splendida puntata relativa appunto al termine dell'anno scolastico.
2: E quindi ora chiunque abbia voglia di raccontarci, confessarci la peggior bravata che ha realizzato negli anni delle scuole, è il momento di farlo. Raccontatecelo, non lo diremo a nessuno se non agli ascoltatori ora in onda, che speriamo siano numerosi.
3: Allora, io ne ho una di un mio compagno di classe e non è forse la peggiore, però quella che mi è rimasta più impressa. Praticamente ha chiesto di andare al bagno alla professoressa, è andata al bagno, poi dopo 5 minuti è tornato con la testa fasciata da carta igienica e con delle chiazze rosse fatte con l'Uniposca, e ha detto: professoressa, mi sono fatto male, aiuto. E la professoressa l'ha guardato male, gli ha detto: vai al posto, vai, vai, dai, vai.
2: Fantastico, quanti ne devono vedere i prof? Grazie Daniele.
1: Beh, io ne ho un'altra, praticamente con una professoressa con la quale scherzavamo, la prendevamo anche in giro, poverina. Praticamente mi aveva chiamato per andare alla lavagna e io ho pensato bene di mettermi per terra, di strisciarmi fino alla lavagna facendo il cavallo, proprio così. Continuando a strisciare tra l'ilarità di tutti che ridevano, è stato veramente una cosa molto simpatica, almeno.
2: Insomma, sei diventato l'idolo della classe in quel momento.
1: In quel momento lì, sì.
2: Sono belli questi momenti così di gloria, anche se passeggeri.
4: Io mi ricordo di Paolo, un compagno di classe che a 12 anni era già alto 1,80 m, un armadio, e stava facendo casino come tutti i giorni, e la professoressa d'italiano gli ha detto: vai fuori, prendi la porta e vai fuori. Lui ha preso la porta fisicamente, l'ha sollevata dai cardini ed stava uscendo e stava andando per i fatti suoi.
2: E il pensiero letterale è...
4: ha preso per cioè... la lettera, è stato esilarante, è stato con fra l'ilarità di tutti quanti i compagni di classe.
0: Tra le bravate abbiamo l'audio di Fausto, di quando era piccolo.
5: Ciao ciao, allora ti racconto un episodio che mi successe, credo, se non ricordo male, in quarta elementare. Niente di tragico, oddio, sembra tragico, ma in realtà non è stato così tragico. Anzi, sotto un certo punto di vista è stato anche comica la cosa. Allora, praticamente ci hanno portato fuori a giocare, sai come si fa con i bambini di quell'età? Avevo intorno ai 9-10 anni, adesso mi pare di ricordare, ero in quarta elementare. Vabbè, ci hanno portato fuori a giocare al parco della scuola, e al parco della scuola c'è tutto il cancello intorno. Giocando a calcio abbiamo tirato il pallone fuori dal cancello. Allora, per non chiamare la maestra, cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a passare attraverso il cancello. Il problema è che eravamo piccoli e non ce la facevamo a scavalcarlo. Allora abbiamo avuto la geniale idea di provare ad allargare le sbarre e passarci in mezzo. Soltanto che non eravamo dei geni, diciamo, della geometria, insomma, abbiamo calcolato male le misure. E allora, mentre i due miei amici mi tenevano le sbarre, cercavano di tenere le sbarre allargate, io avevo infilato la testa in mezzo alle sbarre per cercare di passare. Il problema è che ci è passata la testa, ma tutto il resto non ci è passato. Loro hanno lasciato le sbarre perché non ce la facevano più a tenerle, e sono rimasto con la capoccetta bloccato nelle sbarre, tra le sbarre del cancello. E allora è incominciato a diventare, diciamo, tra virgolette, insomma, una situazione un po' bruttina. Sta di fatto che sono arrivata la maestra, ha visto quello che era successo, si è spaventata e ha chiamato subito i soccorsi. Sono arrivati i pompieri dopo un 20 minuti più o meno, adesso non mi ricordo sinceramente, penso, comunque sono arrivati abbastanza relativamente presto. E mentre aspettavo i pompieri, io ero con la capoccia in mezzo alle sbarre e tutti i miei amici erano intorno che mi guardavano, mi confortavano, mi dicevano dai, stai calmo, adesso arrivano. La professoressa poverina, la maestra poverina era preoccupatissima. Vabbè, sta di fatto che sono arrivati i pompieri, hanno preso gli attrezzi che hanno loro, mi sembra che abbiano usato delle tenaglie, adesso non so che hanno usato, comunque sono riusciti a liberarmi. Quando mi hanno liberato sembrava che eravamo vinto la Coppa del Mondo, tutti che saltavano, tutti contenti. E la mia maestra più contenta di tutte, perché insomma, sai, aveva una bella responsabilità per quelle stupidaggini che facevamo. E beh, è un ricordo che, diciamo, tra il tragico e il comico mi è rimasto abbastanza impresso. Ciao, un saluto a tutti.
6: Buongiorno, sono Alberto e volevo raccontarvi una mia, diciamo, marachella giovanile in scuola. Mi ricordo l'ora di religione che trovavamo abbastanza un po' noiosa per il professore, che era molto pacato a raccontarci anche le cose interessanti. E mi ricordo il mio compagno di banco, avevamo i banchi a due, che tirava fuori il Walkman. Una volta c'erano i Walkman a cassetta e ascoltavamo la musica da discoteca durante l'ora di religione, una cuffia per uno, e saltavamo sulla sedia con il braccio in alto e il professore diceva ma io non posso fare lezione così, e noi tutti a ridere, perché poi una volta è andato dal preside, ci ha fatto richiamare. Boh, adesso lo ricordo con un sorriso anche il professore. Lo ringrazio.
7: Ciao, io sono Lorenzo. Invece io mi ricordo di una bravata anche grave, nel senso che ho bigiato per 3 mesi consecutivi. E un sabato sono tornato a casa e ho trovato mio padre che mi diceva, che mi ha chiesto come è andata a scuola stamattina. Ah, benissimo. E lì è volato uno schiaffo e da lì ho smesso di bigiare.
2: Beh, però comunque si è resistito 3 mesi, quindi direi che un applauso è meritato.

0: Paolo Life is Now, intervista. Da quanti anni insegnate? Paolo Life is Now, intervista agli insegnanti. Da quanti anni insegnate?
1: Alla prima domanda rispondo da 10 anni, la seconda è parecchio difficile. Che differenze ci sono? Sicuramente essendo un lavoro e non un obbligo, è qualcosa, un lavoro tra l'altro che ho scelto e che faccio con passione, più piacevole. Però d'altro canto è molta più responsabilità, quindi anche il primo giorno per me è stato traumatico perché non mi aspettavo di dover subito entrare in classe e trovarmi davanti comunque 20-25 ragazzi che mi guardavano e insomma aspettavano che io dicessi loro qualcosa, dassi loro anche dei contenuti. E questo è stato un po' un battesimo del fuoco, però sicuramente è più gratificante rispetto a essere un semplice alunno.
2: Insegno da 10 anni e di solito veniamo messi in classe senza sapere assolutamente nulla e poi con l'esperienza diciamo che si inizia a capire qualcosa in più, però le prime esperienze sono abbastanza traumatizzanti perché entri in classe, hai 30 ragazzi davanti senza assolutamente sapere nulla delle loro vite, di chi sono, qual è il loro percorso e quindi è veramente molto difficile. Con il tempo si capisce che essere dall'altra parte è un po' come essere alunni, si impara sempre qualcosa da loro, è un mestiere che tendenzialmente fa crescere anche noi ogni giorno.
3: Ciao Paolo, ciao ragazzi, io attualmente insegno pianoforte in una scuola media a indirizzo musicale e ho iniziato il mio percorso di insegnante nel 2017. Il primo giorno di cattedra è stato molto emozionante, ero credo più teso dei ragazzi, però ho avuto la fortuna allora di incontrare questo carissimo collega che purtroppo adesso è scomparso, molto giovane. Lui insegnava matematica, io sono entrato in quella classe come insegnante di sostegno. E allora lui, sapendo che io ero pianista, per rompere un po' il ghiaccio, all'interno dell'aula c'era un pianoforte, allora mi ha chiesto di, tra virgolette, musicare la lezione. E quindi è stato molto divertente, ricordo con piacere quella giornata, perché mentre lui spiegava, io musicavo la sua lezione, ecco, magari quando qualche bambino sbagliava qualcosa, io facevo l'incipit della quinta sinfonia di Beethoven, pam pam pam pam, per farlo, per creare quell'atmosfera, ecco, di pericolo. E allora era un mix fra divertimento, i ragazzi si divertivano tantissimo e anch'io come insegnante ho rotto il ghiaccio.
0: Quali idee vi siete fatti delle attitudini delle nuove generazioni?
1: Non riescono a vedere tanto uno scopo per il domani. Dall'altro però c'è una buona fetta di ragazzi che ha poco chiaro quali siano le loro capacità e quindi a cosa potrebbero aspirare.
2: Le nuove generazioni hanno grandi attitudini. Penso alla nostra generazione, forse eravamo un po' più idealisti, invece in questa generazione sono tendenzialmente più pragmatici, i talenti ci sono anche ora, forse l'unica cosa è che sono distratti da molte altre, molte più cose rispetto alla nostra infanzia e questo sicuramente fa la differenza.
3: Penso che la cosa importante sia attivare il loro una passione verso qualcosa, perché nel momento in cui noi insegnanti riusciamo a far nascere in questi ragazzi una scintilla verso un qualcosa, che sia nel mio caso la musica o anche le altre materie, è come se nella vita questi ragazzi hanno un faro che li guida in qualche modo. Allora attivano tutte le loro capacità e riescono ad avere grossi risultati.
4: L'alunno è stato assente nel giorno 13 gennaio, motivo disinnesco della bomba nucleare che minacciava la città.
5: Allora, vi ricordo che siamo Life is Now, che trasmettiamo da Corso Plebisciti 6 e vi invito a passare a trovarci, visto che siamo in giardino, per questa splendida puntata che riguarda la scuola, oppure se volete ci potete contattare al numero 338 61 55 836.
6: E ora è venuto al momento clou in cui possiamo parlare dei nostri vecchi prof. Quindi fatevi avanti e vedo Corrado pronto. Hai qualche ricordo nel bene o nel male? Insomma, non per forza.
4: No, professori preferiti nessuno.
6: Ah, così proprio, bocciati nessuno, tutti.
4: Sì, tranchant. Professori odiati parecchi, perché c'era la professoressa d'inglese che era una pazza, la chiamavamo Pazzoni, infatti, per il cognome, era una pazza isterica. Poi c'era una professoressa di storia che era maniaca di Cleopatra, si vestiva da Cleopatra, si truccava da Cleopatra, ci ha fatto studiare tutte le 26 dinastie egizie. Memoria. Poi c'era il professore di francese che era il peggior di tutti in assoluto, che quando entrava in classe praticamente dava del cretino al figlio, al proprio figlio, il figlio faceva l'autore televisivo, quindi tanto cretino non poteva essere. Poi c'era il professore di geografia che era il

0: Ma sei un sopravvissuto.
1: Sono sopravvissuti i professori, sì.
2: No,
1: No, ma era, il massimo era. C'era anche il professore italiano che parlava con l'accento romagnolo.
0: Vabbè, simpatica.
1: Era un accento simpatico, sì. E basta.
0: Grazie.
2: No, invece io ho un aneddoto delle medie, no? Del diverso insegnante di inglese che aveva questo brutto vizio che ci faceva un po' incazzare a tutti, che è storpiare i nomi in italiano, però non in inglese. E niente, questa cosa qua me lo ricordo perché è un aneddoto, cioè praticamente si faceva odiare da tutti perché così cambiava i nomi in maniera anche facendo degli cioè delle rime anche abbastanza volgarotte, comunque era un po' strana. E poi invece ho anche un bel
0: Ma ci puoi
2: invece
0: dire tu chi eri? E
2: Marco.
0: come lo storpiava il tuo nome?
2: Ah, questo non me lo ricordo più perché comunque nomi e cognomi li storpiava talmente tante volte, talmente in maniere varie che era impossibile ricordarselo. E poi un bellissimo invece ricordo di sempre alle medie della prof di matematica, che era una persona simpaticissima. Sempre molto, praticamente il contrario della professoressa d'inglese, quindi ho un bel ricordo.
3: Io posso parlare della mia professoressa di matematica che al posto di fare lezione veniva in classe, si sedeva, si accomodava e poi attaccava i bollini dell'S lunga per i premi da avere. E poi diceva, dava i compiti e alla fine tutto lì. Insomma, veniva in classe per fare così, per mettersi in pari con i punti dell'S lunga e attaccava questi bollini. È un ricordo vivido questo, sì.
0: Comunque un'operazione matematica,
3: Sì,
0: direi.
3: un'operazione matematica.
4: Ma allora, visto che le esperienze dei prof che avete raccontato sono un po' negative, mi sento di portare invece un'esperienza positiva. La mia insegnante di storia, adesso non è opportuno fare nomi e cognomi, ma farò solo il nome, Ornella, di nome e di fatto, perché mi viene in mente la cantante, Ornella Vanoni. E un po' la ricordava, aveva questo carisma, era una professoressa di storia. Tuttora, no, anzi è andata in pensione ormai, e aveva questa dote di raccontarla come, non dico una fiaba, però una narrazione. E quindi mi è rimasta molto impressa perché era sempre un piacere fare lezione con lei. Adesso sembra una sviolinata, però è vero. E tant'è che quando in quarta liceo ci ha comunicato, alla classe che sarebbe andata via in pensione, tutti eravamo molto dispiaciuti. Ha preso il suo posto la nostra insegnante di italiano, che invece era piuttosto rigida, e la differenza, cacchio, se l'abbiamo sentita. Quindi un saluto alla prof.
0: Eh sì, è proprio vero, condivido che poi dopo, quando ti affeziona un prof, ti piace anche di più quella materia, ti rimane di più, insomma, ti fa proprio amare anche i contenuti in base anche al legame che si crea con la classe. Abbiamo anche, come dire, la voce di una professoressa che ci racconta di lei alunna e di lei prof.
5: Essere alunno e essere insegnante sono cose tanto diverse? Beh, sì, certo, da alunno ti sembra di dover temere, avere paura di questa figura oscura che ti spiega, ti interroga, ti ascolta, ti sgrida, ogni tanto ti annoia perché ti insegna queste cose che sembrano tanto inutili. Chissà poi perché lo fanno. Da alunni siamo lì, immersi nel pensiero unico. Di che umore sarà la prof oggi? Avrà dormito bene? Ci interrogherà? E il mondo ci sembra ruotare intorno a quei voti, quei numerini, agli sguardi severi, che a volte severi non sono.

0: sei insegnante e la paura è identica. Ti trovi dall'altra parte di questo fronte nemico, e scusate questa metafora infelice in tempi di guerra. Un gruppo di persone ti fissa, aspetta che tu sbagli, ti ignora, ti ammira, ha paura di te, ma non sa quanta paura hai tu di lui. Non perché temi che ti facciano del male, ma perché verso di loro hai la responsabilità di farli diventare adulti. Quei giovani non sono che il futuro. E questi due fronti di guerra di cui ho parlato, infelicemente, non sono in realtà che due facce della stessa medaglia. E l'unica parola da ricordare in questo caso è rispetto. Verso se stessi, verso l'altro, e soprattutto il rispetto è reciproco.
1: Ciao, sono Mariella e anch'io voglio portare un ricordo positivo di questo insegnante di filosofia che era molto appassionato e che ci appassionava. E soprattutto era un po' uno di quegli insegnanti giovane, ma che aveva voglia di fare, tant'è che ci dedicava del tempo anche fuori dalla scuola, andavamo al Palazzo del Ghiaccio. Lui ci ha, diciamo così, iniziato al pattinaggio sul ghiaccio. E io lo ricordo con tanto affetto, insomma, ecco. E però voglio anche raccontare una cosa cattivella, che sono anche divertenti le cose cattivelle. E, in particolare questo insegnante di religione era un prete molto rigido e noioso, e allora noi gli facevamo questo scherzetto, quindi tutta la classe cominciava a dire rabarbaro, rabarbaro, a bassa voce, le labbra quasi non si muovevano, e lui non riusciva a capire che cosa succedeva. Eravamo tutti, lo guardavamo molto attenti con questo rabarbaro. È una cosa un po' cattiva, però è anche molto divertente. E niente, do la parola a qualche altro ricordo. Ah, ai Nirvana.

0: Eccoci, riprendiamo la puntata con un messaggio che ci è arrivato da Francesca, che ci sta ascoltando, e ne approfittiamo per salutarla. Ciao Francesca. Io aggiungo un mio ricordo che però non so se mettere tra i bei ricordi o le bravate. La gita di terza liceo, i nostri professori erano francese e disegno, ci hanno portato in Sardegna a visitare le cantine del Cannonau. Peccato che noi eravamo in terza superiore, quindi hanno assaggiato il Cannonau solo loro due. E insomma, non è finita proprio bene, però vabbè. Io la ricordo, è un ricordo simpatico, ecco. E adesso invece continuiamo con la seconda parte delle interviste, che partono ora.
1: Verso quale società del futuro stiamo andando?
2: Mi augurerei una società più consapevole, costruita e progettata secondo dei valori importanti e solidi, ma temo che non sia così, proprio perché il disinteresse dei ragazzi, anche un po' temo sia colpa nostra, cioè l'idea che stiamo creando, l'idea che stiamo dando del mondo e l'esempio che stiamo dando, credo che non porterà ad una generazione più costruttiva rispetto a quella nostra.
3: Verso quale società? Sicuramente una società diversa, una società molto più anziana, dove i giovani sono marginalizzati, almeno al momento. Infatti in classe ci tengo sempre a dirlo ai ragazzi che devono farsi strada, forse anche più di quello che siamo stati capaci di fare noi come generazione di trentenni, quarantenni.
4: Stiamo andando verso una società sicuramente nuova rispetto a quella in cui siamo vissuti noi, però altrettanto interessante. Certo, ricca di più pericoli rispetto alla nostra. Mi riferisco soprattutto a internet, ai vari giri un po' pericolosi dove questi ragazzi hanno purtroppo facilmente accesso. Però penso anche che la scuola, cioè noi insegnanti, abbiamo il dovere di creare delle teste pensanti. Cioè, così facendo, se si riesce a ottenere questo, vedo questa società ricca di opportunità, ma assolutamente con attenzione, costando molta attenzione. Per cui anche in questo sono molto fiducioso verso le nuove generazioni.
1: Qualche ricordo da raccontare sui vostri allievi?
2: Ogni giorno è un diario con pagine sempre bianche da scrivere. Il ricordo più bello che porto è di una classe in cui stavo facendo un'attività, a mio avviso, piuttosto semplice, che non richiedeva chissà quale impegno, e dalla semplice domanda se si sentono meno appoggiati dagli adulti, loro hanno tirato fuori tutta la loro sensibilità, le loro problematiche, la lezione si è trasformata in un dibattito in cui loro si sono sentiti liberi di potersi aprire e sfogare. Questo mi è piaciuto molto perché significa, cioè una classe che io pensavo piuttosto distaccata e indifferente, insomma, alle mie lezioni, in realtà ha dimostrato di fidarsi e affidarsi a me. E questo mi ha riempito tanto di orgoglio e mi ha aiutato anche a superare determinati blocchi che avevo nei loro confronti. Da lì poi è nata, una volta terminati gli esami di terza media, è nata una bellissima amicizia con la maggior parte di loro.
3: Un ultimo avvenimento che ricordo è stato durante l'ultima alluvione di settembre, una ragazzina che pur di venire a scuola non ha potuto prendere lo scuolabus ed è venuta a piedi ed è arrivata a scuola completamente zuppa, bagnata, perché ci teneva a venire a scuola. Forse questo è uno dei ricordi più belli che ho, ma ce ne sono tantissimi altri. E ognuno di loro lascia qualcosa, lascia un segno.
4: Se proprio devo scegliere il più recente, ovvero Ieri i ragazzi hanno partecipato a una competizione musicale, un concorso musicale che si è tenuto a Bellano e hanno vinto il primo premio assoluto di tutte le orchestre. Quindi erano felicissimi, sembrava che avessero vinto la Champions ed è stato veramente un bel momento ed è un ricordo che conserverò per tanto tempo perché nonostante a volte ci si senta come insegnanti che arriviamo dal Giurassico rispetto a loro, è stato un momento in cui ci siamo divertiti tutti assieme, sia docenti che ragazzi, e veramente non si è più sentita la distanza.
5: Bene, eccoci tornati su Life is Now dal giardino di Corso Plebisciti 6. E chi volesse ancora passare di qui, se siete nei dintorni, siete ancora in tempo. E se no, ci potete scrivere al 338 615 5836. Lo ripeto, 338 615 5836. E nel frattempo ci siamo preparati, mentre ascoltavamo le interviste del nostro Paolo, agli insegnanti di oggi, perché abbiamo un ospite speciale, un insegnante di vecchia data, con molta esperienza, beh, un applauso per Suor Aldegonda von Krapfenstein. L'ho letto bene?
6: Benissimo, benissimo, grazie, grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno alla redazione di Life is Now. Sono molto contento di essere qua, grazie, grazie.
5: Bene, e cosa ci racconta della sua lunga esperienza?
6: Proprio lunga. Io ho insegnato matematica in un liceo di Milano per 30 anni, però adesso mi sono ritirata. Faccio la suora in un convento di clausura perché sinceramente l'insegnamento mi ha un po', devo dirlo, stufata.
5: Beh, intanto grazie per aver rotto la clausura giusto per venire da noi, perché siamo molto importanti a questo punto per, come dire, fare un'eccezione a un voto così importante, ma ci dica perché ha deciso di smettere con questa vocazione così importante che è quella del formare giovani menti. Cos'è successo nella sua carriera, lunga carriera?
6: È arrivata quella sciagura della Montessori. Io dopo di lei non ho potuto più insegnare come volevo. Io sono da ordine, rigore, regole. Voglio dire, sono anche insegnante di matematica, quindi non potevo più mandare all'angolo gli studenti con il cappello da asino quando sbagliavano esercizi alla lavagna. Quindi non mi sono più trovata con la scuola, detto onestamente.
5: E in effetti, diciamo che gli strumenti dell'insegnante sono molto cambiati dopo l'arrivo di Maria. capisco le sue difficoltà.
6: Però Maria non quella giusta, mi lasci dire.
5: Giusto, giusto. Non andiamo a scomodare le alte sfere. Intanto grazie per la sua testimonianza, è stato un onore averla qui. E dai, ci faccia comunque un augurio alle nuove generazioni di insegnanti, nonostante le nuove sfide per insomma, tutto come cambia la società, come cambia la filosofia che c'è dietro all'insegnamento, cosa direbbe ai questi nuovi professori e studenti?
6: Ma direi una cosa sola, matematica è molto importante per capire questo mondo, quindi continuate a studiare, capito? Continuate a studiare la matematica.
5: Che non è un'opinione, mi dicono da dietro le quinte. Ottimo, Albi. Grazie mille a Suor Aldegonda e direi che apriamo il nostro terzo e ultimo dibattito sui ricordi della scuola e abbiamo con noi Massimo che vorrebbe condividerne uno, quindi ti passo il microfono.
7: Grazie, buongiorno, sono Massimo, ho un bel ricordo di un professore di greco che ci ha portato in gita, una settimana in Grecia, dove È stata una gita molto bella, che mi è piaciuta molto, è stata molto istruttiva. E poi apprezzava molto il fatto che io mi interessassi alla mitologia greca, benché non fossi tenuto a studiarla specificatamente. A me piaceva, la studiavo per conto mio e lui l'apprezzava e mi aumentava i voti per questo. È un bel ricordo di lui. Grazie.
5: Grazie mille, Massimo. È bravo comunque, perché facevi dei pezzi in più non richiesti, quindi apprezzamenti meritati. E poi avevamo qualche altro ricordo, ad esempio della nostra Mariella.
8: Ecco, sì, rispetto ai ricordi, rispetto un po' a noi con i nostri compagni di classe. E, allora, in particolare, quando io ero alle superiori, mi soprannominavano Prezzemolino, perché dicevano che mi mettevo sempre in mezzo nelle cose, ero un po' curiosa. E questa cosa, così, me lo dicevano anche in maniera simpatica. Però quello che io ricordo è sicuramente un bel ricordo delle mie compagne di classe con cui poi ho fatto amicizia. Ecco, la cosa che mi è un po' mancata, se devo dire rispetto alle mancanze, quello che mi sarebbe piaciuto, io ho sempre frequentato scuole solo femminili. Per una serie di questioni, perché forse allora era così, io ho 63 anni, per cui sono del 15-18, come si suol dire, e allora era così, e quindi non ho mai avuto la possibilità un po' di confrontarmi in una situazione un po' mista, che è sempre la cosa migliore mentre si cresce. Grazie.
5: Grazie Mariella. Avevamo forse un altro bel ricordo da sempre dietro le quinte, inerente a gite e, come dire, momenti così di coesione tra compagni.
0: Sì, vero, mi ero dimenticata. In quinta liceo, facciamo un salto in avanti di 2 anni, non ci volevano portare in gita. E allora noi abbiamo fatto la gita autogestita, cioè abbiamo detto ciao, noi andiamo in gita da soli, tanto eravamo tutti maggiorenni, e mi ricordo che siamo andati a Firenze, ci siamo organizzati da soli e niente, in classe non c'era nessuno perché eravamo tutti in gita insieme. E è stato bello, ci siamo organizzati bene e i prof, vabbè, ciao. E basta. Ora un brano che non ricordo bene. Battisti. Diamo la parola a Battisti.

0: E bentornati ascoltatori su Life is Now, adesso con una nuova fantastica giustificazione. L'alunno D chiede di uscire alle ore 11:20 per poter cambiare l'acqua ai suoi pesci rossi. Lasciamo la parola a questo punto al nostro Stefano, che intervisterà il nostro professor emerito Corrado De Gattis per la sua lezione di gattologia. Prego Stefano.
1: L'argomento odierno è l'etologia del gatto e la micioterapia. Ce ne parla l'esimio miciologo della corrente micionista, il professor dottore, ingegnere, ragioniere, grande ufficiale, Gatman, Corrado De Gattis. Ci parli di lei e dei suoi studi.
2: Mi sono laureato in etologia all'Università di Abbiategrasso col massimo dei voti e mi sono specializzato appunto nell'etologia applicata al gatto, cioè la miciologia.
1: Che cosa la spinge a studiare il gatto?
2: Non lo so, so soltanto che il mio è un termine impegnativo, gatto, di nome Felix, è l'effettivo padrone di casa, mentre io sono l'ospite pagante e maggiordomo del sopracitato micione. Lui è il mio micioterapista di fiducia.
1: In che cosa consiste la corrente micionista?
2: Indica i cattolici praticanti come me, per cui il gatto è l'unica entità divina da venerare. Vi racconto una storiella che fa capire come ragioni il gatto. Essa fa così. Dio convoca tre animali distintisi per aver accompagnato l'umanità nella sua evoluzione: il cane, il cavallo e il gatto. Dio chiede al cane: in che cosa sei utile all'uomo? Il cane risponde: proteggo l'uomo e i suoi averi dai lupi e dai ladri. Dio dice: va bene, siediti alla mia destra. Tocca al cavallo, a cui Dio pone la stessa domanda. Il cavallo risponde: sono un nobile destriero, servo l'uomo trasportandolo al galoppo in tante battaglie, condividendo la vita e il destino del mio padrone. Dio risponde: va bene, siediti alla mia sinistra. Infine tocca al gatto e alla stessa domanda di Dio risponde così: sei seduto al posto mio.
1: Avrete domande da porle, ma il nostro tempo è volato via, per cui devo ringraziarla per essere stato con noi. Ringrazio anche gli ascoltatori gattofili e non ed arrivederci alla prossima puntata.
2: Miau.
3: E ci stavamo dimenticando un audio da fuori regione. Abbiamo un'alunna che è ora in altri lidi, ma ci ha mandato il suo ricordo delle scuole. Gemma, ovviamente sto parlando di te.
4: Come dice Mariella, tornare ai tempi della scuola per noi un po' grandi è fare un esercizio di memoria un po' bello e un po' nostalgico, un po' malinconico. Per me comunque tornare ai tempi della scuola, del liceo, è una cosa che non faccio mai, perché il liceo per me è stato proprio terribile. Ancora adesso, quando passo sotto quel liceo lì, proprio non sento nessun buon pensiero. E sono stati anni terribili. Poi, se alla Mariella la chiamavano Prezzemolino, invece io che partecipavo a tutte le assemblee possibili e immaginabili, una volta mi hanno offeso dandomi della isterica femminista e corporativa. E quello ogni tanto mi risuona ancora.
3: Questo chiudiamo i nostri ricordi. Grazie Gemma e ripassiamo la parola al nostro prof Paolo.
5: Allora siamo al finale con le pagelle. Stefano, grande talento letterario, menzione d'onore per l'intervista al micologo Corrado De Gattis, voto 10+. Corrado.
1: Grazie, grazie.
5: Potrebbe fare di più. La Luna è intelligente, ma non si applica. Preferisce arrivare alla seconda ora e dorme in classe. È timido con gli altri compagni. Eccelle in unica materia la ricreazione. Voto 5. Shoba. Sei brava, ma timida nel parlare a voce alta. Potresti esporre di più. Ma non dal balcone, però, altrimenti cadi. Voto 6 pieno. Daniele era nullo indisciplinato, disattento, non studia e disturba durante le lezioni. In particolare tende a fare comunella con le ragazze. Un galletto nel pollaio, questo è. Almeno riuscisse a combinare qualcosa con queste ragazze, ma è un totale sfigato. Voto 3 meno. Marco. Potrebbe fare di più, ma tende a svalutarsi. Potrebbe... tutto il tempo a fare imitazioni. Voto 6 e mezzo. Alberto. Dovrebbe prestare più attenzione alla lezione. Che le doti ci sono, ma non le applica abbastanza. Chiede ripetutamente se siamo in diretta. Voto 7. Camilla. Studiosa ma disordinata. Attenzione alla punteggiatura. Ah, è inutile che tu nascondi i bigliettini nel dizionario di latino, che tanto li becco subito. Voto 7 meno. Mara. La Luna Vercellesi si nasconde spesso sotto al banco per non essere chiamata alla lavagna e, nonostante i numerosi richiami, cerca di sfuggire al controllo dell'insegnante. Voto 5. Alice. È ancora un po' timida. Lei è nuova qua in classe, ma siamo generosi. Un 6 di incoraggiamento. Diciamo 7 se mi porta un caffè. Luca. Scrive temi con idee anche brillanti. Purtroppo però sono sepolte sotto una quantità di subordinate che definirei criminale. Voto 6. Lorenzo. L'alunno Lorenzo è bravo ma troppo ansioso. Ha un gran senso del ritmo, ma deve smettere di tamburellare sul banco. Bravi tutti, un saluto e spero di non rivedervi a settembre.
6: Ciao, ciao.

0: Benvenuti o bentornati su Share Radio. Oggi siamo qui con
1: Lara,
2: Gioia,
3: Alec,
4: Aurelia.
0: E come ogni giovedì siamo qui da Share the Space con un nuovo laboratorio, che è il laboratorio di stereografia. Vabbè, cos'è Share the Space? Share the Space è uno spazio che ogni giovedì dalle 14.30 alle 18.30 dà uno spazio ai giovani dove si possono fare laboratori, tra cui quello di fumetto a cui adesso parteciperemo e quello di K-pop. E nulla, questo.
2: Oggi abbiamo due ospiti speciali direttamente da Subseri, che sono... presentatevi.
3: Alec,
4: Aurelia,
2: che oggi terranno nel nostro laboratorio di fumetto e disegno, un laboratorio di serigrafia. Volete parlarci un po' della vostra storia, di che cos'è quest'arte?
4: Sì, noi siamo una realtà nata nel 2015 a Milano. Personalmente io e Alec siamo arrivati dopo, nel senso che comunque la stamperia ha già 10 anni e nasce come spazio di incontro, di creazione di rete, di lavoro collettivo con la tecnica della serigrafia, della stampa. Nasce proprio come dentro il progetto di Arte Passante a Repubblica e poi si evolve girando tutti i vari spazi sociali che ci sono stati a Milano, fra cui il Remake e Leoncavallo. E l'esigenza appunto era quella di creare un luogo di lavoro e di sperimentazione, sia personale per portare avanti la propria ricerca artistica, ma anche proprio di collaborazione e creazione di rete con artisti che vengono da contesti diversi. Infatti noi giriamo tanti festival e conosciamo persone che portiamo dentro la stamperia, ma anche realizziamo laboratori, workshop, incontri, proprio per allargare questo nostro progetto artistico al di fuori dello spazio. Attualmente ci troviamo vicino a Centrale, dove ci siamo un attimo più stabilizzati dopo esserci spostati spesso e niente, portiamo avanti il nostro progetto.
2: Ho saputo che avete avuto una storia un po' travagliata, essendo che avete girato dei centri sociali come il Leoncavallo, che quindi sono stati anche spostati. E volevamo chiedervi, per voi l'arte collettiva che cosa rappresenta? Che cosa volete dare alla gente?
3: Per noi è importante che esista uno spazio dove le persone possono confrontarsi, dove le persone possono condividere i saperi, che sia aperto a tutti, a prescindere dal tipo di arte che fanno. Spostarci, nasciamo in uno spazio di passaggio, quindi in cui le persone effettivamente passavano per caso dallo spazio e venivano a scoprire i Subseri. Poi abbiamo girato tanti spazi sociali, che vuol dire anche tanta politica, tanti ideali sicuramente e tante persone che condividono comunque uno stesso pensiero. In questo momento a Subseri tutti noi condividiamo gli stessi ideali di appunto condivisione, di arte per tutti che arrivi a tutti, e la stampa in questo aiuta molto, perché la serigrafia nasce proprio per diffondere immagini su larga scala. E poi, come diceva Aurelia, ognuno di noi utilizza lo spazio e sfrutta lo spazio per sviluppare la propria personale visione di che cos'è l'arte collettiva.
2: Che cosa vi piace di più disegnare?
4: Ma allora... A me personalmente una cosa che mi piace del disegno, io ho sperimentato tanto, sono partita dalla pittura, poi mi sono spostata più verso la grafica e nel corso del tempo ho sviluppato un po' questa passione verso immaginari un po' fantastici di esseri, soprattutto diciamo in un mondo in crisi molto travagliato, esseri che nascono come... mostri, si può dire, mostri perché non, non sono esseri umani, non sono quello che canonicamente noi chiamiamo animali, sono esseri spaesati che si trovano in fondi bianchi e che piano piano hanno cominciato a delinearsi come appunto creature che dialogano fra loro e che cercano di, attraverso magari appunto singole illustrazioni o anche fumetti dove racconto proprio delle storie che riflettendo su le dinamiche diciamo anche politiche che ci troviamo a vivere in questo momento, cerco attraverso questi personaggi che creo, queste storie che creo e i progetti con cui vengo a contatto di dare un'altra visione. Spesso i personaggi sono un po' buffi, quasi incapaci di agire male, un po' come se mi rifugiassi in una visione un po' diversa da quella che viviamo. E sono creature che secondo la nostra norma standard sono un po' anormali, perché sono sproporzionati, hanno le ali, ma hanno anche le piume, hanno i piedi, però hanno le orecchie da topo. Sono veramente dare sfogo all'immaginazione più libera possibile. Quindi diciamo che in maniera molto buffa li chiamo mostriciattoli, perché li vivo un po' così.
3: Per me personalmente non è tanto un soggetto che mi piace disegnare, ma nelle mie stampe, nei miei lavori in generale, cerco sempre di raccontare delle storie, che siano storie immaginarie, favole, racconti, che siano storie di persone vere, che siano le storie delle persone con cui faccio le stampe. Per me è molto importante che quello che faccio racconti una storia, perché la storia ci insegna e ci tengo tantissimo al fatto di usare il mio mezzo per raccontare delle storie e per continuare a tramandare una storia in cui credo, che rivede i miei ideali.
1: Posso dire che personalmente vedo che è un progetto molto affascinante, però vorrei chiedervi una cosa che parte dall'inizio. Qual è la motivazione per cui voi avete scelto di percorrere questo tipo di percorso e se effettivamente vi è piaciuto o volete comunque andare avanti?
3: La domanda è rispetto alla tecnica, cioè perché abbiamo scelto la serigrafia o...
1: Sì.
3: Ok. Nel mio caso non è stata una vera scelta, nel senso che io arrivo da una formazione come grafico d'arte,

0: fortunati, direi. Ci siamo trovati.
1: Allora, per quanto riguarda la serigrafia, posso dire la stessa cosa. È stato un po' e un po', nel senso che io sono entrata in contatto con Subserie quando già stavo dentro l'accademia e diciamo che ero già un pezzo del mio percorso artistico. Allora, per quanto riguarda la serigrafia, diciamo che è stato un caso che una Federica, che è una delle fondatrici della stamperia, l'ho incontrata a Brera e niente, da questo incontro, un po' a caso, ho deciso di provare ad andare a stampare perché non avevo mai stampato in serigrafia. E la cosa che mi ha appassionato non è stata solo la tecnica, che comunque mi ha interessato molto, ma è stato anche proprio il modo che aveva quel progetto di vivere e di stare dentro il fare artistico. Mi ha proprio tirato dentro. Anche perché comunque io, per quello che proprio mi ha fatto dire, ok, io nella vita voglio fare questo, quindi lavorare con l'arte, con il disegno e con il progetto poi dopo collettivo della serigrafia, è stato in realtà molto tempo prima. Io avevo 15 anni e anche lì è stato molto casuale, nel senso che avevo sempre avuto una passione per il disegno, ma non avevo mai sviluppato questa cosa, non avevo mai realmente capito che fosse il mio, finché dopo un momento di grande crisi, un brutto momento della mia vita, ho scoperto il disegno. E questa cosa qua mi ha dato una gioia di vivere e un entusiasmo che difficilmente ero riuscita a vivermi prima. E gli ho detto, cioè, questa è la vita che voglio vivere, se questa cosa mi dà queste sensazioni, questa è la strada. E non ho più avuto nessun dubbio. E poi da questa volontà che c'avevo mi sono inserita dentro il campo nel tempo, prima con il liceo, poi con l'accademia, fino a quando appunto dentro l'accademia ho incontrato questo progetto che aveva questa stessa volontà di viversi il fare artistico così, perché è poi quello che lo rende vivo. E quindi niente, mi hanno tirato dentro e poi eccomi qua.
2: Okay, invece parlando del vostro percorso di studi, il percorso di studi che avete fatto, quindi a livello di superiori comunque, è legato al percorso che state facendo ora o era tutt'altra cosa?
3: Io ho fatto il liceo artistico, ai tempi ho scelto scenografia come indirizzo in triennale perché all'artistico il primo biennio è uguale per tutti, invece 3 anni dopo hanno gli indirizzi. E avevo scelto scenografia ai tempi perché era l'unico indirizzo in cui si continuava sia discipline pittoriche, sia geometriche, sia architettura, design, sia scultura. E mi piaceva il fatto di sapere, conoscere più tecniche per potermi esprimere, quindi non volevo, diciamo, incasellarmi in una cosa molto specifica, molto precisa. E poi invece appunto in triennale di università ho fatto grafica, che poi mi ha portato qua.
1: Allora, il mio percorso è stato da una parte lineare, dall'altra in realtà molto vario, molto travagliato, se così si può dire, nel senso che io ho fatto il liceo artistico e proprio indirizzo figurativo, quindi disegno, e sono partita da quello. Mi è sempre proprio piaciuto, proprio come specifica tecnica, il disegno, e poi da lì, con quest'ottica, ho scelto di fare l'accademia. L'accademia che ho iniziato facendo però in realtà pittura, quindi c'era tutta, diciamo, una visione di un certo tipo, e da lì ho fatto 3 anni di pittura. Poi appunto io avevo questa propensione proprio per il disegno, per il segno, e quindi ho cambiato a grafica d'arte gli altri 2 anni, quindi sempre nello stesso campo però con mezzi diversi. E dalla grafica effettivamente sono arrivata alla serigrafia e a tutte le altre stampe, tecniche di stampa calcografica. E poi comunque io ho più percorsi paralleli molto vari, nel senso che io faccio parte della stamperia, ma anche disegno illustrazioni, fumetti, quindi collaboro con altre realtà. E ho iniziato pure a tatuare, quindi sempre sul segno, però diciamo in un'ottica differente, però sempre dentro questo percorso abbastanza lineare.
2: Ok, invece ricollegandomi all'argomento Subserie, al progetto, la mia domanda è, Subserie in realtà quando nasce e se è una cosa che nasce da sola o se è nata da un altro progetto?
3: Subserie nasce 10 anni fa appunto nello spazio di arte passante, quindi spazi vuoti.

0: che si decide di destinare a espressioni artistiche varie ed eventuali. Subserie nasce come un gruppo molto grande di studenti dell'Accademia di Belle Arti che decidono di prendere questo spazio per fare arte tutti insieme, stampare in serigrafia. Quindi nasce in realtà dall'unione di più persone che condividevano gli stessi ideali. Non deriva da un altro progetto e nasce in questo modo qui, insomma. Spero di aver risposto.
1: Ok, grazie mille.
0: Figurati.
2: E ci potete spiegare in cosa consiste la tecnica della serigrafia? E altra domanda, se ci sono degli artisti da cui avete preso ispirazione o qualcosa, c'è qualcosa da cui prendete ispirazione?
0: Allora, per la tecnica mi permetto di rispondere io, Aure. La tecnica delle serigrafie in realtà è una tecnica molto molto antica. Serigrafia deriva dal greco sericum seta, perché i primi telai della serigrafia venivano appunto fatti con la seta tirata e poi usando della cera per creare un disegno e chiudere solo parte della tela e quindi poi far passare l'inchiostro. A livello tecnico funziona in questa maniera. Tu hai un telaio, che è fondamentalmente una cornice, come quella di una tela normale, con la differenza che la tela che ci sta sopra è fatta di nylon, assomiglia un po' alle calze, per intenderci, tipo i collant, e viene tesa sopra al telaio, viene messa un'emulsione fotosensibile, quindi che cosa significa? Che è una vernice, chiamiamola così, che se esposta alla luce UV si asciuga, se invece non viene esposta alla luce UV, rimane solubile in acqua. Fondamentalmente fai un panino, metti la luce UV sotto, tipo quella dei faretti abbronzanti, delle unghie, questa è la luce UV, un foglio di carta lucida, quindi o un acetato o comunque un foglio che faccia passare la luce, sul quale con il nero hai disegnato o stampato il disegno che vuoi andare a realizzare in serigrafia. Sopra appoggi il telaio con questa emulsione, fai lo sviluppo e poi lavi il telaio. Dove c'era il nero che tu hai disegnato sul foglio, la vernice non si è asciugata, quindi si scioglie e le trame della tela, che come dicevamo prima è di nylon, sembra un po' una calza, fanno passare la vernice. Per cui è molto complicata da spiegare, molto semplice a livello visivo. In realtà una volta che la vedi è facilissima da spiegare, è più complessa, però spero che abbiate capito. No, se avete domande fatemele pure. E non mi ricordo la seconda domanda.
2: E se c'è qualcosa da cui prendete ispirazione, artisti o da cosa prendete ispirazione?
3: Ma allora, diciamo che dentro il contesto underground che la stamperia vive, ci sono tantissime realtà con cui ci incontriamo ai festival, che è sia un modo per diffondere la nostra arte, ma anche un modo per conoscerci. Quindi ci sono tanti artisti singoli, tante realtà, tante serigrafie anche che operano. Ad esempio, per fare proprio dei nomi di serigrafie, a me piace molto una serigrafia che sta a Roma, che si chiama Varsi, oppure c'è La Gilda, che è invece una serigrafia che sta a Valencia, sempre conosciuta dentro il contesto dei festival e che pubblica collaborazioni con artisti indipendenti, che sono tantissimi. E poi, ad esempio, invece in Francia, a Marsiglia, Le Dernier Cris, che è una delle stamperie underground più note. E che ha un immaginario proprio matto che a noi piace tantissimo. E poi diciamo che all'interno di queste realtà ci sono a loro volta artisti singoli. Per fare un piccolo esempio, ci sono fumettisti, ad esempio qua a Milano c'è Rastabello, Ivan Arrighe, Inja Smanciola, Elena Mistrello. Oppure appunto Nicola Alessandrini, che è uno street artist che organizza anche un altro festival che si chiama Ratatà, un artista, disegnatore e tatuatore che mi piace e che collabora con la Galleria Varsi, la serigrafia è Ruco, Nemos, insomma, tanti,
0: Sì.
3: Infinite.
0: Infine. Sì, poi devo dire che ognuno di noi abbiamo degli artisti che ci uniscono, che apprezziamo, e poi ognuno di noi ha i suoi artisti, le sue realtà a cui, diciamo, si rifà, che guarda, che cerca di creare contatti, collaborazioni, perché appunto è un progetto in cui ognuno di noi cerca poi di esprimere la propria visione.
4: Ok, direi che per ora possa andare bene così, ci prendiamo una piccola pausa e nel mentre vi mettiamo come pezzo di sottofondo un pezzo di un emergente, un pezzo di Heijo chiamato 1508.
0: Bella.
5: Oh, senti, io non ho voglia di fare giochetti, avere freddo da sbattere i denti, se io non ti scrivo allora non mi cerchi, una festa di gala mi dici che c'entri, reazioni da bimbi sparire in un attimo, dentro un fortino con foglie soltanto, talmente stretto sentirti abbracciato, ma grande abbastanza da mancare il fiato, apri le finestre ma chiudi le porte, sei chiuso il portone io ci faccio botte, tu candida come il bagliore e la luna, peccato che vedo il buio della notte, vivi il momento ma dimmi se ha senso, rispecchi soltanto tu quello che hai dentro, mi potevi scrivere da un po' non ti sento, se non ti interesso perché io ti penso. E giuro non voglio sembrare l'idiota, che anche se fosse non ci vedo colpa, parlammo di libri, poeti di moda, mi pesi sull'anima come una roccia, toccato il mio cuore e ti ritrassi indietro, mi fece male ma so io lo scemo, perché a dirla tutta in realtà lo sapevo, mi stavo aggrappando soltanto un pensiero, e adesso rimane il pensare alle pare, che busta le porte sfondano le bare, rimane rimare, solo arriva al mare, che solo con te io ora vorrei parlare, ti prego non farmi ancora la morale, che a dirla tutta non posso spiegare, né cosa ho passato né cosa rimane, chiedo solamente se dovrei lottare.

0: Ricordi la fase del look da ufficio?
1: Okay, eccoci tornati, e adesso abbiamo cambiato artisti, abbiamo chiamato altri due ospiti che ora si presenteranno.
2: Ciao, sono soltanto uno.
3: Ciao, sono solo uno e ho dimenticato l'abito d'ufficio, ma va bene. Mi chiamo Giovanni Morisi.
4: Io ho già incontrato Giovanni nel nostro spazio ben due volte. La prima volta era l'anno scorso, nel 2025, ad un evento K-pop, dove lui si era lanciato nel creare questa sorta di magazine che poi ha un nome più preciso che ci racconterà poi. E poi l'ho incontrato con uno scanner nella piazza Garibaldi dietro la Microsoft. Siamo molto curiosi di ciò che fai. E vuoi iniziare con il parlarci di questa tua stampante con i pannelli solari, come funziona, come la mantieni?
2: Volentieri. Il progetto si chiama Le Soleil, è un progetto di editoria performativa e collettiva, che sono aggettivi seri per dire che sostanzialmente giro in spazi pubblici con una stampante e scanner connessi a un pannello solare, che permettono quindi di stampare sul momento manifesti o piccole pubblicazioni, come nel caso dell'evento K-pop. Abbiamo fatto una fanzine, che è una rivista indipendente sostanzialmente, detta in maniera facile. E mi piace molto farlo quando c'è il sole, perché sostanzialmente mi permette di non farmi troppi pensieri sui contenuti e chiedere alle persone di interagire direttamente sullo scanner, che sia tramite il disegno o tramite la collezione di oggetti che poi vengono scannerizzati, tutto stampato sul momento e dando un risultato immediato sostanzialmente di editoria.
4: Tu ci hai parlato di editoria performativa e collettiva. Che cosa intendi con questi termini, che a noi suonano un po' difficili?
2: Ci sta, perché forse dovrei essere meno serio, ma sostanzialmente performativa vuol dire semplicemente che la base è l'azione, quindi l'azione di entrare in uno spazio pubblico con un oggetto, che è in questo caso la stampante, che viene decontestualizzato, e soprattutto dove un'idea di editoria che non è statica, quindi all'interno di spazi privati anche o pubblici, dove il prodotto editoriale viene creato prima, ma proprio l'idea è proprio di, come una performance, stare all'interno dell'azione e creare un prodotto editoriale con un'azione, quindi andare con la stampante in uno spazio pubblico e far spostare le persone, farle avvicinare alla stampante e farle agire direttamente sulla stampante. E qui ci attacchiamo alla parte della collettività, cioè che appunto i contenuti, come in molti casi l'editoria, sono fatti da varie persone, ma più che un'idea di collaborazione con artisti, scrittori, poeti, eccetera, eccetera, è rivolto proprio alla collettività, quindi incontrare la collettività, quindi il pubblico, i cittadini, gli animali, tutto chi vive in questo fantastico mondo, e chiedere a loro di interagire, di creare qualcosa sul momento.
4: È un'idea molto originale. Da dove ti è nata?
2: Allora, nel 2021, mentre non lavoravo, che di solito sono i momenti di più grande ansia, ma anche di più grande libertà, in un mercatino ho trovato un catalogo di un'azienda elettronica di cui non faremo il nome, per motivi seriamente adulti. E
4: non vogliamo fare nemmeno pubblicità.
2: No, perché non ci danno un euro, è un'ottima osservazione. E in questo catalogo c'erano una serie di invenzioni del mondo dell'elettronica e dell'elettrotecnica, tra cui l'invenzione di, cioè diciamo l'esperimento di questo ingegnere francese, Piffre, all'italiana, e che alla fine dell'Ottocento ha attaccato un enorme pannello solare che sembrava una parabola sostanzialmente a un rotocalco, quindi a quelle che erano le macchine di stampa, e ha stampato 500 copie di questo quotidiano che si chiamava Le Soleil. Quindi da lì ho preso il nome, in un'ottica anche di, diciamo, ringraziamento, perché la natura ci dà alla vita i pazzi che fanno queste cose. E quindi da lì questa idea appunto di essere all'interno di uno spazio pubblico, nel caso di Piffre era un parco, mi piaceva molto, e mi piaceva molto appunto questa idea di nomadismo, quindi questa idea di stare fuori e stampare all'aria aperta, l'ho un po' trasformata, dandogli un nuovo significato.
4: Quindi è stata proprio come una sorta di grande coincidenza, una grande chiamata da tutta questa storia che hai ritrovato, molto affascinante.
3: Sì, è stato esatto, effettivamente in un certo senso è vero e anche e devo dire che è un nome che diciamo ha attivato una serie di reti in maniera sinergica e junghiana. Un'altra parola molto seria, molto da adulto, ma va bene. E poi il sole è un tarocco meraviglioso, tra l'altro. E anche lì sì, sono successe cose, ho incontrato gente a causa di questo sole.
4: La magia.
3: La magia, esatto, l'inconscio collettivo, bello.
4: Io mi chiedevo, se le persone o ragazzi con i quali hai lavorato nei laboratori, c'è mai stato qualcosa di strano, di particolare, che ti ha colpito nel cuore per qualche motivo, che ti hanno fatto scannerizzare?
3: Allora, beh sì, nel senso che diciamo che la cosa in generale, dipende dal progetto, che sia un disegno oggetto a scannerizzare, è quello che mi muove di più è vedere le persone sorridere. Cioè veramente è un momento per il pubblico per star bene. E ho fatto un progetto che deve ancora uscire, però vabbè, dove chiedevo alle persone di disegnare delle bombe in un periodo storico dove appunto ce ne sono tante che girano e quello che mi ha fatto piacere in un certo senso è vedere proprio come le persone sfogassero col disegno questa paura rispetto a questo oggetto così pericoloso, così presente nella loro vita, anche se solo raccontato. E riguardo invece oggetti che mi hanno fatto tanto ridere, che abbiamo scannerizzato, ho fatto una fanzine, sempre queste pubblicazioni indipendenti fatte in maniera buffa, che si chiama Asso nella manica, che hanno fatto per la festa di anteprima di un festival che facciamo con degli amici, che si chiama Terra Fogna. Qui invece ce la mette la pubblicità perché sa mai della vita. E durante questa festa d'apertura ho chiesto alle persone di scannerizzare cosa avevano in tasca o nella borsa per par condicio, perché sennò poi mi denunciano. E una persona non aveva niente, quindi non aveva oggetti a scannerizzare, era timida, insomma non voleva far vedere che cosa aveva di nascosto nei pantaloni. Però aveva questa borsa di patatine, allora ho detto, beh, senti, scelto che qualcosa, hai le patatine, prendile, schiacciale, cacciale fuori lo scanner, che è sullo scanner, ed è l'immagine più bella che è stata creata. Quindi basta poco, questo è il concetto.
4: Quindi magari proprio la mancanza delle idee può essere il primo passo per far nascere delle idee rivoluzionarie.
3: Più che la mancanza di idee è la mancanza di strumenti. Questa è la mia grande filosofia, non so fare niente e quindi mi arrabatto ogni volta a inventare delle cose.
4: Bellissimo, bellissimo. In conclusione volevamo chiederti, essendo uno spazio pieno di giovani, qual è il tuo consiglio per loro?
3: Ma allora, difficile da dire, vorrei che questi 4 anni di terapia mi avessero dato una soluzione alla tua domanda, ma è ancora un work in progress, ma diciamo che un consiglio, secondo me, è non aspettare, nel senso che non aspettare, prima parlavamo del sole come risposta e come simbolo, e quindi quello che voglio dire è seguire proprio l'intuito, cioè c'è qualcosa dentro di noi che ci parla, che viene dalla pancia, e non bisogna fare in modo che il nostro cervello non ce lo faccia fare. E questo è un'altra cosa difficile da adulti, però penso che rimanere animali e selvatici sia la soluzione. Questo è il consiglio mio: rimanete animali e selvatici.
4: Grazie, grazie mille Giovanni, è stato un onore per noi averti qui, averti spesso anche ai nostri laboratori ed eventi.
3: Grazie, grazie, grazie, è bello essere onorati.
1: Ok, allora giunti in conclusione possiamo dire che comunque è un'idea bellissima e il fatto anche di agire così apertamente con la società è una cosa che comunque non è da tutti e quindi diciamo che c'è una stima alta da parte nostra verso i tuoi confronti. Però siamo giunti alla fine, quindi per ora metteremo un altro pezzo sonoro intitolato Demons, scritto da Nexus EDM.

0: Bene, ringraziamo tutti per averci ascoltati e alla prossima, ci sentiamo giovedì prossimo. Grazie.
1: Ok, ora come pezzo per concludere questa diretta magnifica, vi andremo a mettere un pezzo molto forte intitolato Tristan Isotta di Kid Yugi.
2: Ciao.

Come ti sei ridotta, il mondo ci boicotta, solo il tuo sguardo mi ferisce e penetra la cotta. Ora sei insieme a un altro, so che l'hai fatto apposta. Il nostro amore che ci uccide è la Tristano Isotta. Mi hai lasciato l'insonnia, hai ancora la mia maglia. Scivoli via dalle mie mani in cascate di sabbia. Spaccai tutta la stanza, in quel raptus di rabbia.

0: Putain.
1: Nei primi due dischi ho detto quasi tutto, ora rimane solo quello che mi ha distrutto. Che capisco il tuo amore solo se piangi a diluvio, finché non svieni per lo sforzo con gli occhi all'asciutto. Che sono un buon a nulla, che mi sento un perdente, che il successo mi ha reso solo più arrogante, che mi attacco morbosamente a chi mi vuole bene, che ho

Oh.

0: Questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA.
1: Se una sirena.
0: Allora mi devo, mi devo, mi devo legare.
1: Legatemi all'albero maestro della nave.

0: stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola. Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere, però possiamo fare una frase in cui dice quando stanno dentro il dentro la fabbrica, possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostra senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza pita.

discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di

0: them. They're here. Lock and load.
1: Hi.

Tick tock. Spidey Park.

problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai.

Stessa cosa quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra VC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

originaria dell'America meridionale. Scoperta dai conquistatori spagnoli alla fine del 1500, la patata si diffonde in Europa e costituisce, durante le guerre e le devastazioni, l'unico mezzo di sostentamento della povera gente per affrontare crisi, miseria e carestia.

Il titolo poteva essere Calcio in culo. No, come vuoi. Però alla grande, decimo volume, musica da. Un titolo, non ce la faccio, col titolo così non ce la faccio, scusami.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par de scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.